tumi romare, tumi shorale. Jel tumi del bach. Hai tumi del jel tumi del bach or korasu del bach. Tamen bach tare.